0: morena.
1: Ba ha o morena.
0: Mopheme.
1: Le jwele o di a di tsa tsheng thuko. Ke lona la mantha la motheo. Ke ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena mopheme o hlatsitsitseng tsa ona ka sehlo.
1: Ka gona o phe.
0: Amen e ngwaneng.

Baba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.

Mohammed ye mong o re ho nna ka bona stone easy wa tseba ho jana ntse re na le record tsela tse recordang ka po michini yane e recordang di cassette pina tsena ne ke tlo di recorda tse bana ke di fumana jo mabela ntata e ngwana mme o tla rutwa ka o tlolo wa pina tsena mana ba ipisang the hurricane.